0: canzone del 71 di Bill Withers e No Sunshine. Naturalmente sto parlando di Notting Hill, ma anche a te viene voglia di rivedere poi i film dopo aver risentito per l'ennesima volta questi splendidi pezzi? A me tantissima.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una maxi truffa da 500.000 euro è stata messa a segno ai danni di una professoressa 68enne nel cuore di Roma. Infatti, nella giornata di ieri, la vittima è stata chiamata in tarda mattinata con la scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Dall'altro capo del telefono un finto poliziotto che ha raccontato di indagini in corso sulla macchina della donna con la quale sarebbero stati messi a segno diversi reati. È stato chiesto alla 68enne di portare con sé tutti i beni di valore conservati in casa per verificare che non fossero stati rubati, ma all'arrivo sul posto ad attenderla ha trovato un uomo in abiti sportivi, il quale ha preso il bottino e ha chiesto alla vittima di aspettare l'arrivo dei colleghi. A quel punto la 68enne ha realizzato di essere stata vittima di una truffa e è andata dai poliziotti, impegnati ora nelle ricerche del finto collega. Disordini e scontri alla plenaria della consulta provinciale degli studenti di Roma, riunita questa mattina allo spazio Rossellini in via della Vasca Navale. La tensione è esplosa durante l'assemblea convocata dopo le polemiche gli ultimi giorni sulla decisione del Consiglio di Presidenza di cancellare la Commissione Antifascismo e Memoria Storica, rinominandola Democrazia e Memoria Storica. Gli studenti di Azione Studentesca avrebbero tentato di rompere la protesta, dando vita a spintoni, urla e momenti di forte tensione fisica, quando alla fine è stata chiamata anche la polizia. Caffè Greco verso la riapertura, spunta la Fondazione Valentino per il locale di Via Condotti. I grandi marchi della moda si sfidano per il locale, ma c'è il contenzioso su arredi e opere portati via dai precedenti gestori. Prima ondata di calore, scatta l'allerta in diverse città del Lazio, bollino arancione da oggi per Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Domani si prevede un aumento ulteriore delle temperature, dicono gli esperti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro. E riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

0: sai come diceva mia mamma? Che se non ti convinci con le buone, ti convinci con le cattive. Riguarda una roba un bel po' sociale, te ne parlo tra pochissimo, naturalmente, qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Da Leonori.

0: Opzione scelta Kia, totale dovuto 82.800 euro.
1: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto.

0: è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
3: per ragazzi con e senza disabilità,
4: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
5: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
6: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Supermercati
14: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione.

0: detrazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
0: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Spray Advanced Care e del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Dimensione suono soft.

Charlie Puth con Attention, questo è il primo pomeriggio di Dimensione, sono Soft, io sono Fabiana Sera, ti parlo di questa proposta di legge, ora dovrà essere discussa in Parlamento, secondo la quale le sigarette potrebbero arrivare a costare 10 euro in più a pacchetto, cioè sigarette a oltre 10 euro al pacchetto, non 10 euro in più, scusami. La proposta potrebbe essere presto realtà e il gettito annuo che supera circa 800 milioni di euro potrebbe anche aiutare a migliorare la qualità del nostro sistema nazionale, sistema sanitario nazionale. Ora, premesso che ognuno fa della propria vita quello che vuole, insomma, migliorare la nostra salute, dice mia mamma, se non con le buone ti convinco con le cattive. Arrivare a pagare più di 10 euro un pacchetto potrebbe secondo te essere una buona soluzione? Dai, fammelo sapere. Intanto Mina. No.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Facciamo un attimo una lista a volo, come si dice dalle mie parti. Dunque, il basilico, direi, il parmigiano, il dottore e anche i Simply Red. Cioè, la lista delle cose che vanno bene dappertutto e non si negano a nessuno. Simply Red con Stay nel primo pomeriggio di Dimensione Sound Soft. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio perché anche oggi hai scelto Dimensione Sound Soft per il tuo tempo più bello, la tua radio del benessere. Prima di andare avanti, voglio ricordarti questo. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Sto parlando del Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Quando, segnalo in agenda, giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare.

0: professionisti del clima a Roma.
1: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
0: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
6: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
7: Pomeriggio da Francesca Proietti. Momenti di tensione nella notte in via della Magliana, dove un 36enne romano affetto da disturbi psichiatrici ha dato in escandescenze in casa minacciando il suicidio. Al culmine di una violenta crisi l'uomo ha aperto la porta e si è scagliato improvvisamente contro i carabinieri della stazione di Ponte Galeria, intervenuti sul posto impugnando anche un coltello contro di loro. Bloccato è stato portato d'urgenza dai sanitari del 118 al reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Eugenio. Shock al Ministero dell'Interno. Ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro in piazza del Viminale, poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Erano le 9.30 circa, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il gesto è stato compiuto davanti a diversi testimoni rimasti sconvolti. All'interno del Ministero sono ancora in corso le indagini e i rilievi della polizia scientifica. Oltre 60 milioni di euro, di cui 65 milioni provenienti da fondi di Roma Capitale. È il piano di interventi presentato poco fa in Campidoglio dal sindaco Gualtieri, dall'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi, insieme al presidente della commissione ambiente Gianmarco Palmieri. Al via 16 nuovi cantieri del progetto 100 parchi per Roma. Il piano promosso dall'amministrazione capitolina ha come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione di 100 parchi in 10 anni. E Roma si prepara a vivere una nuova stagione di cultura, spettacolo e orgoglio con il ritorno del Pride Croisette, il villaggio esperienziale e culturale del Roma Pride. Giovedì prossimo alle Terme di Caracalla andrà in scena il Gran Galà inaugurale della 10ª edizione, una serata straordinaria che darà ufficialmente il via al programma del Roma Pride 2026. Ospite speciale Margherita Vicario. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
9: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: le solite cena o pranzo formale, la nonna o la zia che ti guardano con l'occhio, capito, quello lì imbiperito perché non sai usare le posate. E perché quella lì del pesce ce ne ha tre? E perché quella lì del dolce ce ne ha tre? A tutto questo e molto altro ho deciso di rispondere alle tue annose questio. Applauso per quello che ho detto, va bene, bellissimo. Comunque nella prossima Good Life, perché il martedì, lo sai, alle 15.40 rispolveriamo l'almanacco del Galateo, signora mia, l'almanacco delle buone maniere, e oggi ti parlo appunto di posate. Ma prima, vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno, segnalo nel calendar dalle 17 alle 23 per tutto il pomeriggio in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri tutto il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente.
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Da Leonori.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
11: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
12: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la classe e l'eleganza di questo giovane ragazzo. L'hai riconosciuto? Sì che l'hai riconosciuto. E lui nel 2005 ha deciso di reinterpretare questo grandissimo classico. Feeling Good, c'è Michael Bublé, ma dai che l'avevi riconosciuto. Adesso invece ti porto nel regno meraviglioso, magico del Galateo. Tu ricordi e credi di ricordare tutto quanto, invece non ci ricordiamo niente. E quindi oggi nella Good Life sveliamo il codice segreto delle meravigliose posate. Hai mai notato che il tavolo formale può sembrare un piccolo spartito musicale? Perché? Perché le posate si usano partendo dall'esterno verso l'interno, forse questa cosa già la sai. Quelle di frutta e dolce vanno messe sopra il piatto prima dei bicchieri, quelle del pesce è diversa da quella della carne, c'ha tre cosi, ne hai capito quei cosi? Così come quella del dolce rispetto a quella della frutta, ma chi la usa mai la forchettina del dolce, che è tanto carina perché è anche più piccolina, ma la vera magia accade durante le pause tra un piatto e l'altro, che tu ti chiedi, e mo? Se vuoi comunicare al cameriere o al padrone di casa che stai solo facendo una pausa per chiacchierare, posiziona forchetta e coltello a tenda, quindi con le punte che si toccano al centro del piatto. Quando invece hai terminato, le posate vanno messe parallele come le lancette di un orologio puntato verso alle 6:30, quindi verso di te, e questo evita momenti imbarazzanti in cui tu volevi solamente fermarti un attimo e poi boom, il cameriere ti porta tutto quanto via e insomma tu stavi per addentare l'ultimo boccone ma non ti è concesso. È un sistema di comunicazione silenzioso, è un codice segreto elegante, efficace per rendere il servizio fluido e l'atmosfera più rilassata, permettendo alla conversazione di scorrere senza interruzioni superflue e a te di fare la scarpetta, anche se abbiamo detto che non sempre si può fare. Poi se c'è la nonna e la zia che si ricordano queste cose di un tempo, dicono: ah, hai visto, te l'hai ricordato, che bravo ragazzo, sposatelo, e tu te lo sposi e vivete tutti quanti felici e contenti. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: L'organizzazione criminale nota come Biancaneve Connection, 4 arrestati. Le indagini sono partite nell'agosto 2025 grazie a un collaboratore di giustizia. Il fulcro del traffico era la tratta Guayaquil-Fregene. La Procura di Roma ha chiesto gli arresti domiciliari per 4 poliziotti della Questura di Roma, appartenenti ai commissariati di Esquilino e Celio, e altre 2 sospensioni dal servizio per altri 2 agenti del commissariato Viminale. Sono accusati a vario titolo di sequestro di persona, lesioni, calunnia, favoreggiamento e falso ideologico. A denunciare le violenze subite un cittadino cubano che ha ricevuto una prognosi di 18 giorni. Ha raccontato di essere stato picchiato e sequestrato in commissariato da quegli agenti, finito al centro di un'indagine della squadra mobile. Una vicenda iniziata il 27 agosto dell'anno scorso. Il progetto 100 parchi per Roma oggi inaugura 16 nuovi cantieri e alza l'asticella del numero di parchi che saranno realizzati entro la fine della prossima consiliatura. Sentiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi.
1: Sicuramente saranno più dei 100 parchi nei 2 mandati, come dicevamo, più di 40 in realtà sono realizzati, questi 16 con un investimento di circa 33 milioni. Vuol dire costruire quel reticolo di parchi che costituiscono l'infrastruttura verde anche prevista dal piano di adattamento climatico.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Grazie Andrea, grazie alla nostra redazione. Io come sempre ti do appuntamento domani nel primo pomeriggio di Dimensione sulla Soft a partire dalle ore 13. Buona serata.
3: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
4: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Non ho bisogno più.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ma quanta dolcezza, Laura Pausini con Vivimi, per iniziare l'ultima parte del pomeriggio di questo martedì 26 maggio 2026. 17:14 minuti, io sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 qui sulla tua radio del benessere.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Attenzione, attenzione!
10: L'Arte nel Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
11: Per ragazzi con e senza disabilità.
12: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, i Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
13: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
14: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
15: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
16: Per info www.artenelcuore.it.
17: Vi aspettiamo!
18: Te devo dire una cosa.
19: Dilla.
18: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
19: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
18: E quindi?
17: Iazzoni!
19: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
20: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
21: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
22: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
21: Dem, ogni giorno il meglio.
23: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
25: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
26: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
25: Ma l'aereo è tra 6 ore.
0: Cerchi una partenza davvero intelligente?
1: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Da Leonori.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso,

0: capolavoro, canzone straordinaria. 1978, Billy Joel con Honesty su Dimensione Sono Soft. 17:36, ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Oggi naturalmente parliamo di formaggi, lo facciamo in compagnia, oltre che di un amico ormai di Segreti in tavola, anche di un grande esperto, maestro assaggiatore delegato ANAF per Roma e per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico?
3: Ciao Francesca, un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, è un piacere averti qua con noi. Allora, dove ci porti oggi e che cosa ci racconti?
3: Domenica scorsa era il 24 maggio e quindi non posso non parlare del formaggio il cui nome è legato in certo qual modo a questa data. Sto parlando del Piave, che è un formaggio di OP del Veneto, più precisamente della provincia di Belluno. La storia del Piave nasce da un'esigenza di carattere economico e anche sociale. Infatti, con il declino della Repubblica di Venezia, le comunità montane dovettero poi gestire al meglio le poche risorse disponibili, soprattutto quelle legate all'allevamento bovino da latte. E nacque così la prima latteria sociale.

0: principale cooperativa del Regno d'Italia, il Casel, che detto in dialetto bellunese. In sostanza si trattava di una latteria turnaria, cioè nella quale i contadini lavoravano il latte a turno in un unico caseificio, riducendo così i costi di produzione e aumentando anche i guadagni. Il plum è un formaggio di latte vaccino, abbiamo detto, parzialmente scremato, e viene prodotto in 5 tipologie in funzione della stagionatura. Abbiamo il plum fresco, che vale da 20 a 60 giorni, il mezzano da 61 a 180 giorni, quello vecchio oltre 180, il vecchio selezione oro oltre 12 mesi e il plum vecchio riserva oltre 18 mesi. La consistenza di questo formaggio cambia ovviamente con la maturazione: si parte da una pasta morbida ed elastica che col tempo diventa più asciutta, granulosa e friabile, e anche il colore varia in funzione della stagionatura, ma anche al periodo, in funzione del periodo dell'anno in cui il formaggio viene prodotto. Il sapore, per quello giovane, inizialmente delicato, ma con il passare dei mesi acquista intensità e struttura, e fino ad una piacevole nota leggermente piccante in quelle versioni più stagionate. Viene consumato soprattutto come formaggio da tavola, ma dopo circa 12 mesi è molto apprezzato anche come formaggio da grattugia. Ecco, dopo aver celebrato il 24 maggio con la storia e con la musica, possiamo farlo anche a tavola, ricordando che dietro una forma di piave c'è una storia di comunità, di montagna e anche di solidarietà contadina.
1: Ecco, molto importante, ricordiamoci sempre le storie che sono dietro i nostri prodotti, perché insomma, se sono così buoni è perché c'è un, no? C'è cultura dietro. Domenico, grazie mille, grazie per averci portato indietro anche un po' nel tempo, e ci sentiamo naturalmente la prossima settimana per scoprire altri formaggi insieme.
0: Ciao Francesca, e un saluto alle persone in ascolto.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: canzone decisamente intensa, uno dei suoi capolavori, Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima su Dimensione Sonosoft. E ti ricordo l'appuntamento da non perdere: il 6 luglio Riccardo Cocciante ti aspetta al Circo Massimo. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Regione Lazio informa.
3: Stanziati oltre 10 milioni per la riqualificazione del patrimonio ATER della provincia di Frosinone. I fondi saranno destinati a interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria di locali abitativi in diversi comuni della provincia. Un provvedimento volto a colmare la mancanza di alloggi attraverso la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente. L'obiettivo della Regione Lazio è quello di agire con rapidità ed efficienza per la rifunzionalizzazione dei locali non fruibili. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
4: Con questo provvedimento confermiamo l'attenzione della Regione verso il tema della casa e il sostegno alle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà. Dopo anni in cui l'edilizia residenziale pubblica ha sofferto una carenza di investimenti, oggi stiamo riportando al centro la valorizzazione del patrimonio ATER con interventi concreti e risorse importanti. Le opere previste nella provincia di Frosinone consentiranno di recuperare e rendere nuovamente disponibili i numerosi alloggi, migliorando al tempo stesso la qualità urbana e le condizioni abitative dei nostri cittadini.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
12: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
16: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
17: Bentrovati da Andrea Soprani. Una maxi truffa da 500.000 euro, vittima una professoressa 68enne. È successo nel cuore di Roma. Infatti, secondo la DN Kronos, nella giornata di ieri la vittima è stata chiamata in tarda mattinata con la solita scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Al telefono un finto poliziotto che le ha dato appuntamento non in questura ma in strada in via Parigi. La donna, terrorizzata dall'eventuale accusa, porta 100.000 euro in contanti, gioielli e Rolex per un valore di 500.000 di euro. Così l'uomo prende i beni e le dice di attendere. Poco dopo la donna capisce il giro e denuncia il fatto ai veri poliziotti.

0: Tennis, esordio vincente per Matteo Arnaldi al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam a Parigi. L'azzurro, numero 104 del mondo, sconfigge l'olandese Tallon Griekspoor, numero 33 del ranking ATP, con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Fra poco in campo Dardelli contro Hofner e questa sera Sinner se la vedrà col francese Tabor. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimane.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te. Nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro con Edero, contentissimo su Dimensione Suonosoft. Vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Supermercato.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Ma poi ti ha regalato l'anello?
2: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
3: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale.

0: è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Kinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Kinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Dimensione Suono Soft.

stato un piacere per te ascoltarla, sono felice, se l'hai anche cantata sono ancora più felice. Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci su Dimensione Sonosoft. E che ne dici di canticchiare anche la prossima?

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sia.

0: questa è la dolce musica della tua radio del benessere, Plain White Tees con Ed e Adelaila.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma 2 giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Bentrovati da Andrea Sofrani. Tragedia al Viminale, un uomo di 59 anni dipendente del Ministero dell'Interno ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro, poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Erano le 9.30 circa, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il gesto è stato compiuto davanti a diversi testimoni rimasti sconvolti. Al momento non risulta che l'uomo abbia lasciato messaggi o lettere per spiegare il gesto. Disordine e scontri alla plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, riunita questa mattina allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense. La tensione è esplosa durante l'assemblea convocata dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla decisione del Consiglio di Presidenza, a maggioranza Azione Studentesca e Gioventù Nazionale dopo 17 anni di sinistra, di cancellare la Commissione Antifascismo e Memoria Storica rinominandola Democrazia e Memoria Storica. La protesta degli studenti contrari alla modifica è iniziata con l'occupazione simbolica della plenaria, poi la degenerazione con gli studenti di Azione Studentesca che avrebbero tentato di interrompere la protesta dando vita a spintoni e urla all'interno della sala, lanciate anche alcune sedie. È stata chiamata anche la polizia. Le nuove regole che impongono casco e targa obbligatori per i monopattini sono dure da rispettare. Dai controlli effettuati dalla polizia locale a partire dal 16 maggio, su 1.000 veicoli fermati sono state rilevate 400 violazioni, quasi una su due. L'infrazione più frequente continua a essere il mancato utilizzo del casco protettivo, mentre molte sanzioni sono state elencate anche per l'assenza del nuovo contrassegno identificativo obbligatorio. Calcio, la S Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Daniel Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
0: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i 1.000 vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi, e quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, e non è stata in

0: sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

0: Ed Sheeran con Afterglow nella sera di Dimensione Sono Soft. Attenzione, il benessere che ci dona una semplice frase. Mi dispiace. Questo è il tema dell'ultima Good Life di oggi. Un messaggio importantissimo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. E allora non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Da CarPoint, a maggio, riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it. Da Leonori.

0: Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026.

0: Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Whitney Houston con One Moment in Time su Dimensione, sono Soft, e stasera in Good Life voglio parlarti di un movimento nato in Australia, un movimento pacifico che ci ricorda quanto sia potente l'atto di chiedere scusa, non solo a livello storico, come in questo caso, infatti è nato per chiedere scusa alle tribù di aborigeni, non sempre trattate con i guanti dalle popolazioni cosiddette civilizzate. Questo messaggio si estende quindi alla vita quotidiana, sottolineando come ammettere i propri errori richieda coraggio, ma rappresenti un gesto di grande forza emotiva e sociale. Secondo studi neuroscientifici, chiedere scusa

0: porta benefici concreti alla salute, riducendo i livelli di cortisolo e la pressione sanguigna sia in chi parla sia in chi ascolta. Le scuse aiutano a ricostruire rapporti, alleggeriscono la mente e dimostrano che riconoscere i propri sbagli può essere l'inizio di una rinascita personale.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: genio musicale di Moby su Dimensione Sono Soft con Porcelain. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
4: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Attenzione, attenzione!
8: L'arte del cuore. Prima accademia e scuola di formazione artistica.
9: Per ragazzi con e senza disabilità.
10: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi. L'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
11: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
12: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
13: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
14: Per info www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
18: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia a Villa Borghese. Oggi pomeriggio è stato trovato un cadavere nell'area sottostante la terrazza del Pincio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del gruppo Primo Centro intorno alle 13. Il cadavere, un uomo, non è stato ancora identificato perché privo di documenti al momento del ritrovamento. L'età approssimativa è tra i 30 e i 40 anni. Al momento l'ipotesi è quella del suicidio, ma sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi. Roma Pride, ebrei, LGBTQIA+, non partecipano alla sfilata. Non ci sono le condizioni. La Keshet Italia non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori. Arriva la replica di Keshet Italia: non accettiamo lezioni da chi esclude. Caffè Greco verso la riapertura. Spunta la Fondazione Valentino per il locale di Via Condotti. I grandi marchi della moda si sfidano per il locale, ma c'è il contenzioso su arredi e opere portati via dai precedenti gestori. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Cortili di Cinema torna ad animare l'estate romana con la terza edizione in programma dal 13 giugno al 19 luglio, ogni sabato e domenica alle 21, nei cortili delle scuole presenti in alcuni quartieri del municipio quindicesimo. L'ingresso è libero a tutti. L'iniziativa coinvolgerà quest'anno la scuola Perriello di Borgo di Cesano, la scuola Nitti in via Nitti, la scuola Tomassetti in via Cassia 1694, l'istituto Stendhal in via Cassia 726, l'istituto Pascal in via Brembio 97 e il liceo Farnesina in via dei Giochi Istmici 64. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sì, perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più.